Porque no es un momento de jugar en un altro. El pasado. E tutti quegli infiniti momenti differenti diventano una catena che chiude il cerchio senza il mezzo.

storie sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute.

scarpe buttate per terra. La musica manca sulla radio che ti fa venire.